Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare.

Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa rossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our Feel the Pulse Rising on Antenna Web.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

0: Ciao a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco in vecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro. Campando di illusioni come i volontari in centro, come i pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Leggendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco il pentimento, Mary per sempre, Claudio Amendola, la guerra è recita, Benigni, la vita è bella, luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva la mia.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate. Forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti, perché finirebbe in pareggio. Mi piace guardarti, perché non c'è niente di...

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark.
2: Ciao, sono Martino Adriani, un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Vi presento il mio brano, Marlene.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

senilità. Con un fulmine il tempo passa. Sono arrivato all'ultima fase della vita, l'anzianità. Posso dire di essere vecchio e godere di questo traguardo. Il mio corpo mostra l'evoluzione della vita, ma la mia voglia di vivere è sempre più intensa. La senilità regala la capacità di analisi, di apprezzare ogni attimo che passa. I ricordi riempiono la mia mente, ma vengono oscurati dalla realtà. Sì, molti non vogliono essere chiamati vecchi, credono di poter avere l'elisir di lunga vita. Ogni fase della nostra vita ci regala emozioni che oggi posso dire meravigliose. Sono anziano, posso ringraziare, non odiare, amare, essere utile alla mia famiglia, alla società. La biologia dà un inizio alla vecchiaia, 60 anni, però non conosce il termine, che per ognuno di noi è diverso. Io sono partito, farò la mia corsa e arriverò al traguardo felice.

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web Bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

fuochi d'artificio sull'acqua, sul mare. È il weekend di Ferragosto, ciao ragazzi, benvenuti rigorosamente in onda in diretta sulla nostra antenna nazionale in syndication. Questa è Summer Competition, Summer Live Compilation, Summer Selecta ovviamente, manco a dirlo, eh sì. Viral Chart, Summer Chart, le classifiche si aggiornano anche a Ferragosto. Vai, ho fatto una nuova rima, io ogni settimana mi faccio le rime nuove, me le suono e me le canto. Ancora più musica, ancora più divertimento, buon Ferragosto a tutti, rigorosamente in diretta, benvenuti, bentrovati, tutti in scia. Questa settimana ve li facciamo, ve li regaliamo come ogni settimana, ma dalla 20 alla 15, signori amici radioascoltatori, c'è Orietta Berti, Rosso, Eyam, Quadri e Cuori, Picche, Quadri, Cuori, alla 20, in discesa, Annalisa Stabile, Canzone Estiva, alla 18, Clemos, For You, alla posizione numero 17 Francesco Gabbani con Summer Funk, posizione numero 16 Ermal Meda, Calma Metafisica, alla 15 incontreremo Anna, Widow Girl, Wasted, in discesa rispetto a 7 giorni fa. Questa è la Viral Chart Summer Chart, perché anche d'estate a Ferragosto le chart si aggiornano in tempo reale, solo sulla tua antenna nazionale.

Viral Chart, Summer Chart, rigorosamente in onda in diretta, alla posizione numero 15 abbiamo incontrato Anna, non ci fermiamo mai, non ci stanchiamo mai, ancora un buon Ferragosto a ognuno di voi. E allora saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, dalla 15 alla 11 questa settimana. Incontreremo alla 14 Samuel RJ, alla 13 Petit, Michele Bravi, alla 12 e Madame, alla posizione numero 11. Vi

0: Posizione numero 11, Viral Chart Summer Chart. Saliremo insieme poi dalla posizione numero 10 alla posizione numero 5, appena dopo il break. Fermi lì, su questa antenna nazionale.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: The summer is magic. The summer, il Ferragosto. Grazie per i vostri messaggi di auguri che noi ricambiamo dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Leroy24orenews.it. È il momento giusto per vivere la Viral Chart Global Chart. Alla 10 incontreremo Serena Brancale, Dandy Alborosi alla 9, Bobda con Bob Domitor, Blonde Rainy Swan da IA Generation, Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa alla 7, Macnov The Color alla 6, Aiello, Achille Lauro, La città dei amori, alla posizione numero 5. Alla 4 c'è Cioffi con Carmela, Carmela, Carmela, Carmela. Ce li spariamo tutti insieme perché la musica è meravigliosa e a Ferragosto ce la balliamo. È la Summer Competition, Summer Live Compilation. Si parte dalla posizione numero 10.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: i riempipista della Viral Chart Global Chart del medagliere. Questa settimana ve lo regaleremo tra pochissimo e lo includeremo insieme a Dance Chart Global Chart e il weekend di Ferragosto. Grazie amici veramente di cuore per premiarci ogni settimana con il vostro affetto. E allora ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e torniamo immediatamente da voi, con voi, insieme in syndication su questa antenna. Fermi lì.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà...
1: è più di un anno!
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. The summer is
0: magic. Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria. Siete pronti a vivere il medagliere della Viral Chart Global Chart? Lo siete veramente? Prima però facciamo un brevissimo riassunto. In questo weekend dalla 10 abbiamo incontrato Serena Brancale, Dandy alla posizione numero 8 insieme ad Alborosie, Bob Dominator, IA Generation Music, Blonda, RCM, Rovazzi alla 7, Mark Nove e Color alla 6, Achille Lauro, La città degli angeli alla 5, Cioffi alla 4 in discesa. Saremo insieme al medagliere, lo facciamo immediatamente insieme in assoluta diretta. C'è Edison, posizione numero 3, la prima nuova entrata di questa settimana. Alla 2 incontriamo Angelina Mango e ovviamente Margo Mengoni alla posizione 2, come ormai da 6 settimane. Noemi alla posizione numero 1. Quindi questo è il medagliere, segnatevelo in Viral Chart Global Chart, posizione 3, 2, 1, Global.
7: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Dance Chart Global Chart, il suo momento, la Global Chart, la Top 20 che si aggiorna in tempo reale e torna la prossima settimana, è il momento della Dance Chart Global Chart. Andiamo a scoprire insieme quali sono i pezzi musicali più ballati, ascoltati, ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Alla 5, dalla 2 della scorsa settimana, c'è Connetto DJ, Vibra Pura Punta e Tocca Tocca. Posizione numero 4, Geriaco, prima nuova entrata, Oh Mami Blue, Oh Mami Blue. Posizione numero 3, Sean Paul, seconda nuova entrata, Gervaisi, Club Edition, Remix. Alla 2, invece, Awel, Westing Ball, Banfi, Lady Laura. Alla posizione numero 1, ancora, è la Dance Chart Global Chart. I pezzi

0: è una Summer is Magic, sempre. Lady Laura ancora posizione numero uno, buon Ferragosto ancora veramente di cuore, continuate a rimanere con noi, gavettoni musicali noi ve li abbiamo fatti come ogni weekend, la musica che si aggiorna in tempo reale prima di tutti e prima degli altri, poi con le Power Summer Selecta insieme per vivere una grande emozione anche in questo weekend festivo. Amici, godetevi il weekend, come sempre in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Tempo Zero Selecta torna la prossima settimana in Summer Selecta Summer Edition. Buon weekend, buon Ferragosto, ciao!
1: Hello to all of the listeners of Antenna Web. I am TOT and this is my first ever single called 173.

sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, ben ritrovati, accomodatevi nel nostro salotto musicale, ingresso gratuito offerto da Antenna Web, entrate numerosi, c'è posto per tutti. Il programma di oggi è come al solito composto da tante belle canzoni italiane. Vado a presentare le prime, Lucio Battisti, I Giardini di Marzo, Modà, Non ti dimentico, Marina Rei, Primavera, Fabio Concato, Ti muovi sempre, e non aggiungo altro se non buon ascolto!

Il prossimo brano vede la partecipazione di diversi cantanti, tutti da nominare: Mario Lavezzi, Gianni Bella, Riccardo Cocciante, Mango e Raff con Per la Gloria. Segue 883 Il mondo insieme a te, Le orme canzone d'amore, Luca Carboni, Inno nazionale.

Proseguiamo il nostro viaggio musicale e, come dice Alessandra Moroso, comunque andare. Seguono i Pooh con Pierre. Giusy Ferreri, ciao amore, ciao!

Camminando e cantando siamo arrivati alle ultime tre canzoni: Vasco Rossi, Vita spericolata; Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa; conclude Lucio Dalla, Don't touch me.

sento più. Ci siamo persi un po' per colpa mia. Ciao e uno se ne va. Se ne va per sempre, se ne va per sempre. La notte tanto cade giù.

Per non lasciare confusione qui negli studi di Antenna Web, datemi il tempo per riprendere tutte le mie cianfrusaglie e datemi pure il tempo per dirvi grazie per l'ascolto e se non avete meglio da fare per la prossima volta, l'orario è sempre lo stesso. Un saluto a tutti!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita non lo sono mai. Già da ben prima

0: sorriso di questo bisogno.
1: Hi, big greetings to Antenna Web listeners and football fans. Here it comes, Next Door Mage in a song called
2: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è «Rosso di sera, buon tempo si spera, rosso di mattina, mal tempo si avvicina». Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69, il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

senilità. Con un fulmine il tempo passa. Sono arrivato all'ultima fase della vita, l'anzianità. Posso dire di essere vecchio e godere di questo traguardo. Il mio corpo mostra l'evoluzione della vita, ma la mia voglia di vivere è sempre più intensa. La senilità regala la capacità di analisi, di apprezzare ogni attimo che passa. I ricordi riempiono la mia mente, ma vengono oscurati dalla realtà. Sì, molti non vogliono essere chiamati vecchi, credono di poter avere l'elisir di lunga vita. Ogni fase della nostra vita ci regala emozioni che oggi posso dire meravigliose. Sono anziano, posso ringraziare, non odiare, amare, essere utile alla mia famiglia, alla società. La biologia dà un inizio alla vecchiaia, 60 anni, però non conosce il termine, che per ognuno di noi è diverso. Io sono partito, farò la mia corsa e arriverò al traguardo felice.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di Chiacchiere e Musica. Oggi mettiamo a confronto due canzoni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di raccontare la fragilità umana senza filtri. Da una parte, Renato Zero con Felici e Perdenti. Dall'altra, uno dei classici più amati di un gruppo italiano, e poi ve lo svelerò. Ma partiamo dall'anno 1994, quando Renato Zero pubblica appunto Felici e Perdenti all'interno dell'album L'Imperfetto, uno dei lavori più importanti della sua maturità artistica. È un disco che arriva dopo gli enormi successi degli anni Ottanta e mostra un autore più riflessivo, meno concentrato sulla provocazione scenica e di più invece sulla profondità dei rapporti umani. Felici e Perdenti racconta proprio questo, la scelta di restare accanto a qualcuno che quando il mondo misura il valore delle persone soltanto attraverso il successo. Nel testo non c'è l'idea della sconfitta come fallimento, ma quella di una comunità di persone che continuano a cercare autenticità in una società sempre più competitiva. Curiosità interessante, ve la dico, riguarda la composizione del brano. La musica porta la firma di Maurizio Fabrizio, autore che ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti della canzone italiana. L'incontro fra la sua scrittura melodica e la sensibilità narrativa di Renato Zero produce un brano dall'andamento quasi confidenziale, costruito più sull'emozione che sull'effetto. Dal punto di vista musicale vale la pena ascoltare l'arrangiamento. Pianoforte, archi e tastiere accompagnano la voce senza mai sovrastarla. Zero sceglie un'interpretazione misurata, quasi parlata nelle strofe, lasciando che siano le parole a guidare il racconto. È una scelta che rende il brano ancora oggi uno dei momenti più intensi del repertorio dal vivo dell'artista. Basta con le parole! Ascoltiamocelo, Renato Zero, Felici e Perdenti.

caso Renato Zero ci ha fatto capire che si può essere felici e perdenti. Una canzone che continua a parlare a chi non si riconosce nelle classifiche della vita, ma nella qualità delle relazioni che resistono al tempo. Adesso però facciamo un salto indietro di quasi 25 anni, arriviamo al 1970. I protagonisti sono i Nomadi e uno dei brani simbolo della loro storia, Un pugno di sabbia. È una canzone che segna una svolta importante per la band emiliana e che contribuisce a far conoscere il gruppo al grande pubblico. Il brano viene presentato a un disco per l'estate nel 1970 e conquista rapidamente le classifiche. Gli autori sono Roberto Soffici e Riccardo Fogli, mentre l'interpretazione di Augusto Daolio trasforma il pezzo in qualcosa di molto più grande di una semplice canzone sentimentale. Al centro del testo c'è una delle immagini più efficaci della musica leggera italiana, la sabbia che scivola tra le dita. È la metafora di un amore che non può essere trattenuto per quanto si provi a stringerlo. Un'immagine semplice, immediata e capace di attraversare le generazioni. Dal punto di vista sonoro siamo nel pieno della stagione beat italiana che sta evolvendo verso il pop barra rock degli anni 70. L'organo elettrico, il ritmo sostenuto e le chitarre creano una tensione continua che accompagna il crescendo della voce di Daolio. Ed è proprio lui, Augusto Daolio, uno degli elementi che rendono il brano inconfondibile. La sua interpretazione evita il melodramma e punta invece sulla sincerità del racconto. La forza del ritornello nasce da questa combinazione, una voce intensa ma controllata e una melodia che resta impressa fin dal primo ascolto. A più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, Un pugno di sabbia continua a essere uno dei brani più richiesti durante i concerti dei Nomadi e rappresenta una delle canzoni che meglio raccontano la storia del gruppo. La puntata però finisce qua. Abbiamo attraversato due modi diversi di raccontare le emozioni, la solidarietà discreta di Felice Perdenti e la consapevolezza un po' dolorosa di Un pugno di sabbia. Due canzoni lontane fra di loro nel tempo, ma unite dalla capacità di parlare ancora al presente. Da Silvia Dini è tutto, rinnovo l'appuntamento sempre qui per una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Nomadi, Un pugno di sabbia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: fianco a voi. Nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio.
1: Buon ascolto e benvenuti all'appuntamento con quelle che sono le novità discografiche della settimana. Benvenuti a Nuovi Solchi. Sono Fabio, vi do il bentornato su questa emittente per il vostro programma di riferimento per quanto riguarda le novità discografiche, in questo caso pubblicate venerdì 7 agosto. Ecco, diciamo subito che le novità veramente interessanti sono poche. Se vogliamo andare a vedere, anche la qualità non è che sia eccelsa, però qualcosa di interessante c'è stato. Una sola novità italiana, e anche questa la definirei abbastanza insufficiente. Chiaramente il periodo di vacanza si riflette anche sulle nuove uscite, normale amministrazione per il periodo. Ma iniziamo subito con un brano italiano, l'unico, come detto, nemmeno al top. E lui è un personaggio che ormai da diverso tempo calca le scene musicali con alti e bassi, ecco, ultimamente più bassi che alti a dire il vero, e questo brano è, diciamo, il meno peggio dei precedenti. Con Belek, lui è il rapper Villan Banks.

Come si usa dire, cambiano le parole, ma la base rimane sempre quella. E anche in questo brano Villain Banks non riesce al meglio. Purtroppo lui è intrappolato in quello che è ormai una lirica che ormai è consumata, senza trovare la via personale, ecco, diciamola così. Il beat che ripropone è la consueta miscela Latin Trap, ormai funzionale, ma priva di attrito, priva di sorpresa. Ecco, concludiamo dicendo che appunto il brano è abbastanza insufficiente. Un artista che invece convince con questa uscita fa Sam di nome e Smith di cognome, e con questo singolo diciamo che lui c'entra, per così dire, il bersaglio, abbandonando anche così il suo consueto stile malinconico. Quindi ascoltiamo Sam Smith in One Has Gone.

E come detto prima, Sam in questa canzone abbandona quello che è la consueta malinconia che contraddistingue i suoi pezzi per esplorare un'eleganza retro, chiamiamola così, venato di soul con cori gospel, come avete potuto sicuramente apprezzare. La voce resta il vero fulcro, capace di dare spessore a una scrittura essenziale e misurata, però meno prevedibile del solito e più convincente, direi così, raffinato.

0: broken way.
1: E ora una accoppiata che desta curiosità, due mondi abbastanza diversi che però danno vita ad un progetto commerciale, niente di più, niente di meno. Quindi quando Karol G incontra Bruno Mars, Still è il titolo del brano che vi propongono.

E questa collaborazione tra Calor e Bruno, diciamo che così, incuriosisce decisamente un po' più del risultato ottenuto. Il brano è una bella ballata che procede su coordinate, definiamole pure impeccabili, ma anche abbastanza prevedibili. È stata definita con mestiere, ma anche priva di quegli scarti emotivi che potrebbero esserci. L'intesa funziona, ma ripetiamo, è un progetto più destinato alle classifiche, non sicuramente alla storia. Così, come definirlo? Ordinario, va bene?

E questo è un brano, decisamente un remake. Beyoncé torna ad esibirsi con il marito, Jay-Z. Ma è una storia interessante quella che cito, perché nell'ottobre 2014 un brano intitolato Donk viene registrato a nome della cantante. Ma poi, dopo essere apparso in una presunta tracklist nella Premium Edition del quinto album in studio che porta il suo nome, scompare e poi riappare a sorpresa nel singolo su tutte le piattaforme digitali il 4 luglio 2026. Ora ascoltiamo la coppia in Morning Dough Donk Remix, una canzone R&B che conserva alcuni elementi nello stile musicale di Beyoncé,

0: il brano del passato però senza snaturarlo, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità. Come dire, come definirli perlomeno? Stilosi, può andar bene?
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno sulla scena musicale di una cantante irlandese che ha una vera carica di energia pura. Il suo nuovo singolo travolge con un ritmo dinamico ma anche una vocalità che si fa apprezzare sin dal primo ascolto. Allora fate una cosa, preparate le cuffie, alzate il volume ed entrate nel suo mondo. Lei è Jazzy e questa è My

E con questo brano diciamo così che inauguriamo un poker di canzoni che forse sono le quattro migliori di quelle che sono uscite venerdì. Jazz in questo caso costruisce un banger estivo che riguarda Laus, riguarda un'eleganza retro, groove morbidi, dettagli produttivi curati. Il pezzo scorre con naturalezza, è anche piacevole da ascoltare e non cerca deviazioni particolari che in ogni caso viene però sostenuto da quello che è un'attitudine dance, direi anche un raffinato. E restiamo nella verde Irlanda, stavolta con un gruppo, e devo dire che dell'otto delle nuove uscite è il brano che più mi piace, scelta personale naturalmente, un po' per le loro melodie intense e un po' anche per la voce profonda di Steve Garren. Loro sono i Codaline, che tornano a far battere i cuori con il loro inconfondibile stile emozionale. Preparatevi quindi all'ascolto di un brano che entra subito nell'anima. Questa è Back to Me.

Hey Coda Line, come back to me. Tornano in quello che è il loro territorio emotivo, ormai conosciuto, fatto di melodie di scrittura intimista. La canzone conserva quello che è il calore della band irlandese e un impianto classico e una malinconia decisamente controllata. Alla fine, che dire, una canzone molto emotiva.

Ma la carica emotiva la dà anche una voce inconfondibile per un altro brano interessante. Questa volta parla di salvezza, legami profondi e speranza nei momenti più bui. È veramente una canzone potente che va diritta al cuore. È l'ultimo lavoro di Alex Warren che torna con Rescue.

E anche con questa canzone Alex Warren resta fedele a quello che è il proprio repertorio. La ballata è molto bella, introspettiva, che privilegia atmosfera e anche misura. La scrittura è solida, il crescente controllato, ma il problema è che secondo me è un po' un incompiuto, in quanto lo schema resta sempre il solito. Per fare un esempio, è un po' il colore dell'autunno, ma non la sua profondità, anche se il brano resta decisamente, decisamente delicato. E l'ultima canzone in programma è il frutto dell'incontro tra Simon Green, musicista britannico, meglio conosciuto come Bonobo, e la cantante americana Joy Crookers. Il risultato è un brano molto piacevole che fonde sonorità elettroniche raffinate ed una vocalità soul inconfondibile. Soul inconfondibile, ecco appunto, bravo. Fate una cosa a questo punto, chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare dal viaggio sonoro di Always On Your Side.

0: Bonobo e Joey Crooker intrecciano elettronica organica e soul con una naturalezza quasi tattile. Diciamo così che il brano vive di atmosfere notturne, beat essenziali e una voce capace di trattenere quella malinconia senza enfasi. Decisamente un incontro che possiamo definire davvero elegante e avvolgente. E anche oggi Nuovi Solchi finisce qui. Come sempre, prima dei saluti, volevo così segnalarvi alcune nuove uscite, come ad esempio il brano K-pop degli Stray Kids, Tits and Tat, che si intitola, poi il solito rap dei Florida, Good Girls on Vacation, oppure la fusione naturale, il groove trascinante dei Latin Mafia, Fred Again, con The Story Correttando, e ancora l'esercizio intelligente ma con poche sorprese musicali che offre Weezer con Sio. E onestamente c'è poco altro. Ed è tutto. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su questa emittente. Buona settimana di Ferragosto a tutti, buone vacanze a tutti. Alla settimana prossima con le novità discografiche che forse usciranno venerdì mattina. Ciaone da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parodo e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela e ancora visitatela.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte così subito.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 to 4, 4 hits

0: in 4 minuti.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano l'abbiamo scritto l'anno scorso, il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che, di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro, qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. Abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice, bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira!
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend! State ascoltando il meglio di Benvenuto weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
1: Benvenuto weekend!
0: Benvenuto weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco storico davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: impeccabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per

0: benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.
2: How's it going? It's Johnny McConnell here from Evil Creek. Coming up next is our latest single, Into the Thunder, and you're listening on Antenna Web Radio. Now let's rock.

0: arriva con i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: estiva con i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Le Lauro che risale all'interno della Italian Chart con la Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera, Amalfitana.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che è al microfono, la stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

Nella Italian Chart risale Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama Non Mama. Al numero 13 è stabile Irama con

Estate 2026 all'interno della Italian Chart. Al numero 11 sono stabili Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Restate sulla Italian Chart. Tra pochissimo torneremo insieme con le prime 10 posizioni.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Benvenuti nella classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso siamo pronti. Dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Ancora una buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Perde qualche posizione anche lei, Gaia, con Bossa Nostra questa settimana al numero 9.

E la Italian Chart continua a suonare i grandi tormentoni dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato anche Antidroga con Emma, Fabri Fibra, che risalgono all'ottavo posto. Al numero 7 c'è Anna, mentre attenzione, attenzione, al numero 6 guadagna qualche posizione anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Questa estate 2026 c'è la Italian Chart sulla vostra radio preferita e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 5 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Al numero 4 è stabile Samora J con la sua Flamenco Paranoia.

E nella Italian Chart ci sono tanti cambiamenti anche sul podio. Siamo arrivati alla posizione numero 3. La scorsa settimana era il primo posto, Tommaso Paradiso, e oggi lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Siamo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. E ci sono stravolgimenti sul podio. Al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

In tutta Italia c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. E dobbiamo scoprire la numero 1 della settimana, la nuova numero 1. Ma prima riepilogo: al numero 10 Summer Funk con Francesco Gabbani, scende Gaia. Al numero 9 risalgono Emma e Fabri Fibra all'ottavo posto. Anna è stabile al numero 7, risale anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera alla posizione numero 6. Al numero 5 risalgono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Flamenco Paranoia con Samurai J al numero 4 sul podio.

people of tomorrow. Thank you so much. You was amazing.

0: engine take off. Take off.
1: All set.

solta a mulher, que hoje tu tá no balão.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Alvox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti di
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato,
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa al disagio?

0: Ho dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, e soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
5: Claudio Fusca DJ presenta House Vibes Radio Show.
6: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
5: Buon ascolto.
7: Get ready, go, go, go, go.
8: In questa puntata il DJ Claudio Fusca mixa anni 90 a 130 battiti al minuto. 130 battiti al minuto. 130 battiti al minuto.

of the groove.

0: is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0,
3: ignition, lift off. Raccontiamo storie musicali dal 1995.
4: Ci sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

0: Un viaggio senza tempo. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Apriamo questa pagina dell'Apocalypse con la zona mista. Che cos'è questa zona mista? Dove noi andiamo a trovare una cosa che appartiene al tempo, ma può essere un tempo passato, un tempo presente, un tempo futuro. Perché andiamo ad ascoltare cose che appartengono alla storia dell'Apocalypse, che può essere presente, passato e futuro, così come il claim dell'Apocalypse da sempre. Una delle caratteristiche di questa zona mista è che ci sono anche tracce che noi andiamo a ritrovare, quindi o segnalate da voi, oppure che sono piaciute nel corso del tempo e quindi le ritroviamo in questa pagina dell'Apocalypse, indipendentemente che siano passate o no all'interno della puntata di oggi.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

0: suoni dell'apocalypse. Oggi
1: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Quando andiamo a cercare nel tempo è veramente un modo per guardare al passato, la nostra storia dal 95 ad oggi. Sono ormai più di 30 anni che parliamo del passato. Questa è la zona mista dove si parla di passato, presente e futuro. Apriamo una finestra naturalmente indietro nel tempo. Lui è conosciutissimo e famoso per la sua Children, sto parlando di Robert Miles, ma subito dopo il grande successo di Children uscì un pezzo dal titolo Fable che occupa proprio questa finestra riservata al tempo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
1: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall.
2: Shadow of Lessica, Landscape.
3: More Taylor, Cryia, Home. Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
4: Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rao Zombie, questa traccia si intitola The Wall.
5: Numero 1.

0: Arbor, Taylor, Kraia e Mr. V. Tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno della zona preascolto che stiamo aprendo con quattro tracce da proporvi, c'è il topic vocal, quelle tracce che hanno quelle sonorità tipiche dell'Apocalypse ma con un inciso cantato. Saranno quattro tracce vocal anche qui all'interno dell'Apocalypse nella zona preascolto adesso, e sono A Una Featuring Lina, Minute After Minute, Coeus, Cobel Theory.
2: Right going around with people, looking behind like I see the evil. What? These are the top drop sequel.
3: Elderbrook, Number. That's just how.
4: Shade, Your Command.
1: A Una insieme a Liana. Questa traccia si intitola Minute After Minute.

Già in passato avevamo trovato cose di Coeus, questa volta andiamo a scoprire Cobell Theory, un pezzo dalle sonorità Tech House.

ascoltato tantissime volte e spesso e volentieri nelle nostre top flash chart. Buca Shade con Your Command, sull'etichetta naturalmente che lo ospita da sempre, Bluefield Music.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro. Quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Rube.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo, passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

Constellation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

Apocalypse. L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene Dance con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. Your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world.